0: bicchieri su belli quo.
1: Vorrei sapere.
0: Toccardi.
1: Vorrei sapere.
0: Che da me sta in Italia.
1: Come fa la gente?
0: È una cosa per un'altra, se lo pia. O che vuole di stare lì che smoschisse, la che ti fa così non smoschisse. Para para un paese, de che ti è sto proschinio. Non bisogna tornare, andiamo a sacca là. O ti è che ha poi surti, de che ne so da ne fannisse. Adriano Celentano.